0: fuggi di faccia, il principe guerriero giunge vittorioso delle sconfitte già navi del Tiro. Dalla caccia di porco voler gir con Rossane ho finto anch'io, sol per mostrar che il caso l'incontro porterà. Non il desio.
1: Ah! E poi il mio, scusaccia da quei colli

non incontrar tale traditorie. E dopo dolce un plesse gradere gli acquisti e decantar mie glorie. Ma la regale mirame già viene.

0: Floridante partì.
1: Cedei il comando e partì ciò volevo. Fu uno stravolgo lassù dimora. Ma... Te... Se chiari verdi...

0: te, della mia fede sicuro sì, non vincitor cortese, a me già fossi.
1: Aggiusti i miei doveri, arri del cielo, i puoi.

Oronte un mezzo invio, perché del mira soli in questo loco bramo parlar. Col più rimesso spirito vuole padre lusingar, perché già viene, nonna parenti mante, io nello posto estreme stanze mi ritiro,

Resta, figlia d'Uronte tu non sei. Sol devi la vita a me, perché te solo avanzo di tua regal famiglia. Osservai del furor dei vincitori, di stabilirmi in questo trono.

lasciar libero e corso ai primi moti dell'ira, impaziente core, il violento ardore taccia anche un poco nel mio seno e attendo.

notte. Tu solo fida e armata, scorta, fonde con floridante, o me l'aspetto e mira, ne troverete pronta quel secreto varco, dove comprate della viguardia, e già per noi la

faccia in porta, quale di me so suono, qual te presca te chiude. Forse che ascolto qualche moto, il resto amor nel buio, alla letra porte passeriere.

0: petto trovo latito primo. Amor mai fa
1: farmel sentir più presto,
0: e senza forza apresi l'altra porta.
1: Oh, non mi taci!
0: E mira, e mira! Alto dorme, a testar lavatasi. Le lusinghe, le promesse s'usino a primo, e poi la forza, quando vinto è il nemico, a buoni patti e viene. Ma non la trovo. Elmira! Nion risponde. Elmira! Aperte le porte.

0: Elisa tu sei.
1: Quel felice io sono.
0: Il solo avanzo sventurato della cara ai persian stirpe regali. Se tu sapessi quanto viva in petto sia verso te de sudditi la fede, non ti daresti, infelice, il nome.

0: Perché sugli occhi miei l'anima altera spirò l'audace moro.
1: Morristi a me, a te mi mora.
0: Se altri non li scopriria, a stato avrebbe tutto a svelarmi il vero un tal dolore.

0: Or le palpita, torneran presto al loro ufficio i sensi. Nome, che aspetto d'ora!
1: Si svenne perché credette ucciso il loro amato.
2: Odi, fra pochi istanti ricoveranzi gli smariti spiriti. Sami la sua, sami la propria vita, già che ogni arcano sa la persuaria mio voler. Libero allora entrata, chi tornerà?

se il fin de mali è cara, se d'altri affanni è lei principio, dunque soccorci più del mal presenti il corso. E quando resta a soffrirsi ancora, sappiasi presto almeno

0: se a tuoi pietosi sguardi di fattere, che pensi far lieta, mio bene, da tuoi cari sospiri accompagnata. Per pietà, spazzatevi tenaci miei catene,
1: prima di te voglio
0: ammodere la morte, addio.
2: Tale non è l'accenno mio,
0: respiro, mi dispiegato.
2: Forti lacci, lunge o guardi, e costei da me tenete, tua questa morte o glorida me.

0: uscirà chi resista a lottrarmi?
1: Pensi di essere tradito!
2: Poi là dentro il grande spirito e l'anima di qua!
3: Oh, oh nomi, proteggete l'innocenza!
1: Cielo, cielo, e farò rivedere!
2: Amico, resta tra queste cempi!
3: Non chiederò se eroi!
0: Viva Elisa Regina!
4: Viva!
0: E la sul trono ascenda e regni su te!

regno e sogno è tutto per me e misero cor che veggio che sento catene tormento catene tormento son re ma tu me regno e di sogno tu me è tutto per me e misero cor è tutto tutto tutto per me e misero cor